che il fumo smoglia tutta la matassa, quai cos giappa, quai cos lassa, tira tira drizza il filo e per l'assa che il si rilassa.

con le nostre famose facce idiote. Eccoci qui. Con i nostri famosi sorrisi.